ma i contenti sono spenti, anche i vecchi non sapevi e neanche gli specchi.